0: si chiude il flight case di Jerry e di Daniele Petronelli.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo

You see that?

0: si chiude il flight case di Daniele Petronella.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: Senti la notte, vivi la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80.
3: Sound Selector, Achimene.
2: Revox, la notte da sentire.

0: 5 in punto.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu, condizioni su skoda-auto.it.
4: Revox, solo funky and disco music, il bobinato di Ritmo 80.

0: Bobina.
1: Sono le 6 in punto.
0: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Tempo piuttosto variabile sull'Italia per il transito di alcuni impulsi atlantici, tuttavia nella giornata di giovedì avremo un miglioramento del tempo su gran parte delle nostre regioni con ampio soleggiamento, al più un po' di variabilità residua al sud, qualche nuvola alta e stratificata di passaggio, ma nella seconda parte della giornata torna a peggiorare a partire dalle Alpi occidentali con nuove acquazzoni e temporali che poi in serata si estenderanno anche alla Liguria e alle pianure del nord-ovest. Clima molto gradevole con minime al di sotto dei 20 gradi e massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su gran parte d'Italia. Da segnalare anche un po' di vento moderato da nord sull'Adriatico in attenuazione. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Ritmo 80,
0: sempre in forma.
1: Good morning, forever young. Good morning from Ritmo 80.

0: assessore! Comincia Good Morning Forever Young. Cosa assessore?
1: Ti chiami?
0: Un assessore a caso.
2: Io senza i marchini non so stare.
0: Vedi che c'è proprio una dichiarazione anche oggi, Good Morning Forever Young, con noi due che abbiamo tante cose da raccontare.
1: Per esempio, hai una pezza per pulire gli occhiali?
0: No, ti ho sputato, vero?
1: No, ma a parte quello, ma proprio sono sporchi da ieri.
0: Ho capito, ma è così importante da dire in radio?
1: Certo.
0: Perché? Perché così, altrimenti non vedi l'ora di andare a casa.
1: No, allora, pulisco con la maglia. Intanto siamo in diretta, giusto?
0: Sì, giusto.
1: Molto bene, dicevo.
0: E quindi?
1: Molto bene, sono molto contento.
0: Di sapere che sei vivo.
1: Vivo e in diretta. Adesso metto gli occhiali.
0: E poi?
1: E poi vedo meglio e vedo che siete un pubblico fantastico. Ho detto questo, musica. Sono un grande, lo so. Sono un grande leccaculo.
0: Un grande leccaculo.

0: sì!
1: No,
0: c'è questo appuntamento che ritorna, cioè non è la corrida, lo so che il sottofondo ricorda quello, ma è il Simpa della Compa. Simpa, per quei due o tre che non lo sapessero, insomma, in tutte le compagnie c'è quello che fa un po' il giullare, quello che racconta le barzellette. Anche noi marchini ce l'abbiamo.
1: Purtroppo ce l'abbiamo.
0: Addirittura con
1: pur
0: questa...
1: non avendo una compa.
0: Esatto, cioè non ce l'abbiamo.
1: Non abbiamo una compa, però il Simpa c'è.
0: Ma c'è il Simpa, lui si chiama Stefano.
2: Allora, quella dei due carcerati,
0: sì,
2: che sono in cella, uno è steso sulla brandina, l'altro sta facendo le parole crociate, e gli chiede: aiutami a fare questa definizione che
0: questa
2: non riesco.
0: Questa definizione, vai.
2: Dimmi che fa l'altro. La sognano i carcerati.
0: La sognano i carcerati.
2: Quattro lettere. E la più fa orizzontale o verticale? Orizzontale. Allora è fuga.
0: Che sera verticale.
1: Ma non sono i carcerati.
0: No, esatto.

0: Vini vi illuminano su questa giornata. Dopo questa sigla, immaginate, consultiamo Mago Marchino, che ieri cosa ha fatto per sapere quali sono i due segni fortunati.
1: Intanto buongiorno e benvenuto al momento dell'oroscopo.
0: Ma l'hai già detto prima.
1: Ieri, cioè, io scrivo oggi, però è ieri.
0: E ieri?
1: Ieri ho letto il libro della Bella e la Bestia. Era un po' che...
0: che non...
1: è venuto fuori.
0: È
1: questo.
0: Autobiografico?
1: Sì, io sono la
0: te
1: Bella.
0: Te la tua compagna.
1: La Bella, io sono la Bella. Allora,
0: oggi il primo segno fortunato è...
1: Capricorno.
0: Ok.
1: Sarà una giornata molto bella per voi amici della Vergine.
0: No, hai detto Capricorno.
1: Infatti
0: Capricorno. C'entra niente, okay. Benissimo, fortuna che oggi è la sua giornata.
1: È la giornata, lui lo sa.
0: Magari
1: Capricorno sa che quelli della Vergine vanno.
0: Quindi glielo andrà a dire, capito?
1: Sicuramente,
0: okay.
1: L'altro segno,
0: sì,
1: fortunello di oggi è l'osteopata.
0: L'osteopata.
1: Ma e che quindi... cazzo fa l'osteopata?
0: Non lo so.
1: Non lo so. Comunque...
0: so che riguarda le ossa,
1: okay,
0: no?
1: Ok, però ne avete bisogno.
0: Ne avete bisogno,
1: okay.
0: Se siete magri.
1: Se poi
0: le ossa si vedono, perché io non le vedo più le ossa.
1: Sei grasso, sei ingrassato, socio. Comunque,
0: sì,
1: amici osteopati, voi che mettete le mani addosso tutti quanti,
0: sì,
1: e rompete le ossa, siete molto fortunati, non vi mettono in galera.
0: Esatto, solo per quello.
1: Solo per
0: perché
1: quello.
0: Fate l'osteopata. Quindi io non ho detto niente, questa volta hai visto, io credo che ci sia proprio il segno dell'osteopata.
1: Esiste, esiste.
0: Sì, sì, ok.
1: La socio, ma esiste.
0: Vabbè,
1: è, tra
0: questo...
1: la, è tra la Vergine, cuspide e
0: sì,
1: toro.
0: Sì, te la metto io della cuspide.
1: E il toro castrato.
0: Il toro castrato.
1: Ci sentiamo domani.
0: Forse. Morning, Forever Young.

0: tutti dei proverbi, riviste,
1: sì,
0: correnti.
1: È vero, è vero, è vero, una delle tante
0: ci hanno copiato. Vedi che abbiamo dato ispirazione. Perché tu, praticamente, io dicevo l'inizio di un detto, di un proverbio, me lo completavi non come sanno tutti.
1: No.
0: E allora senti, c'è proprio un pezzettino che hanno fatto dal vivo che spiega questa cosa.
2: Sposa bagnata.
3: Marito fortunato.
2: L'erba cattiva.
3: Non sa fuma nudo.
2: La fortuna è cieca.
3: La stiga è polacca.
2: Chi dorme?
3: Non piglia l'exotan.
1: È vero?
2: Chi la dura?
3: È fortunato.
2: Chi fa da sé?
3: C'ha di carne come me.
2: Gallina vecchia.
3: Fa schifo.
2: Donna baffuta.
3: Fa più schifo la gallina vecchia.
4: Good morning, Forever Young.

0: sì.
1: Detto anche Neck della radiofonia.
0: Meno altri.
1: Perché Marco Corone somiglia sempre più a Neck.
0: Davvero? Solo sì, per la barba, perché sto imbiancando.
1: Sta imbiancando la barba, c'è gli occhi infossati così.
0: Io spero mi facesse un complimento invece. No.
1: Sempre più magro. Cazzo, ma stai bene.
2: Allegria.
1: Sarà che si sveglia la mattina alle 6.
0: Guarda caso.
1: Ma adesso ci riposiamo.
0: Ci riposiamo un attimo? Sì. Anche perché i Marchini con la K ritornano tra poco su Ritmo 80. Good morning forever young. Fino alle 9.
1: Vai.
3: Sono le 7.

0: Jimmy Hope Joanna, un disco di allora con i suoni di ora.
1: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi, ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sta per arrivare una rubrica che in tanti aspettavano qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young, perché abbiamo creato una dipendenza.
1: Cioè, è vero. Senso,
0: perché chi si sveglia adesso ha questa possibilità, o chi ha deciso di pensare a quelle cose belle che dovrà fare nella giornata, le fa con questo lento, capito?
2: Adesso ho capito.
0: Vedi?
1: No, adesso ho capito.
0: E allora sta arrivando un brano che generalmente non c'è su Ritmo 80, che lo portiamo noi da casa.
1: Esatto.
0: Con il nostro CD.
1: CD, la penna, pendrive, USB.
0: Ok. USB. La condividiamo adesso. Che cos'è questo?

0: chi è?
1: Ma chi è?
2: Ciao Marchini.
1: Chi è?
2: Sono il Corriere.
0: Ah, il Corriere,
1: sì.
2: Vi ho lanciato il pacco.
1: Come lanciato?
2: Ci sono 4 testicoli antistress, 2 di pelle umana vera e 2 di plastica.
0: I di plastica sono i miei.
2: Attenzione, maneggiate con cura.
0: Grazie, quelli di plastica sono i miei.
2: Prossima.
1: Ma chi è che le ha ordinate?
0: Io no, le ho detto, comunque in ogni caso prendo quelli di plastica.
1: Non quelli con la pelle vera.
0: Te quelli con la pelle vera.
1: Ma cioè, allora immaginati stringere.
0: Vabbè, io stringo i miei, quindi sarà uguale. Però siccome sono i miei, so dove fermare.
1: Okay.
2: Il corriere è arrivato.
1: Vado io. Vado allora, scusate un attimo, ci sentiamo tra poco. Grazie.
3: Good morning, fam.

La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Bene, bene, bene.
1: Sì.
0: Saluto Marco Corona.
1: Eccomi.
0: E do il benvenuto a...
1: A chi?
0: Peppe Marco Corona.
1: Male. Come male, Carlo Conti. Allora, siamo pronti per lanciare un altro momento importante della mattinata in Good Morning Forever Young. Arriva la nostra zuppetta.
2: Oh, madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Giovedì 4 giugno 2026, 155esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Quirino.
2: Senta, signor
3: Quinto.
2: Ah, Quinto perché è il quinto fratello?
3: No, io sono Quinto ma sono nato per secondo. Poi al terzo hanno chiamato secondo. Poi c'è il sesto che è nato per primo.
2: Suo padre faceva ragioniere?
3: No, mio padre guidava un tassista, si chiamava Quinto.

0: pensiero positivo.
1: Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare.
2: Non gioca, non vola, non fanno cazzo, portatevelo.
0: Le frasi del cinema.
3: Ulf e Schumacher, auto 54.
4: Ma cosa è successo?
5: Quello è matto. Io ce lo sto. Lui c'ha la precedenza e pretende di passare prima di me. Ah, io gli levo la patente.

0: proverbio.
1: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono.
2: Qua pare che ogni cosa uno non si può muovere, che questo, quello è pure per te.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: a dare uno sguardo un po' alle notizie, magari anche quelle cose che non sentite, perché è un classico. Tu apri, che so, ANSA, Repubblica,
1: qualcosa,
0: Corriere,
1: qualcosa scappa,
0: qualcosa scappa, sì, quelle che magari non pensi che non abbiano
1: i,
0: diciamo,
1: trafiletti, quelli che non leggi, che pensi sia pubblicità.
0: Marchino va solo lì, solo quelli ho trovato. Vai.
1: Allora, questo arriva dal Mattino di Napoli,
0: sì,
1: arriva dalla pagina degli Esteri.
0: Ok, ma è arrivata mattino o pomeriggio?
1: Vaffanculo. Blocca internet in tutta la città per impedire ai figli di accedere ai social. Papà rischia il carcere. Adesso non so come abbia fatto, non lo so.
0: Adesso io blocco tutto.
1: Ha bloccato tutto.
0: Poi
1: sì, andiamo qui in Italia, non so dove, però. Monza.
0: Dov'è Monza?
1: Là. Simula un sequestro per rifaccio.
0: Sì.
1: Simula un sequestro.
0: Rifallo. se ce la fai, entro domani.
1: Hai scritto piccolo.
0: Vai.
1: Simula un sequestro.
0: Lo dico io.
1: No.
0: Ma hai imparato a memoria.
1: Simula è due. In un intervento due vaffanculo, eh. Il record è tre e poi vinci. Simula un sequestro per estorcere soldi ai suoi genitori.
0: Sì.
1: Volevo fare come l'Apo Elkan. 35 anni, cazzo, ma lavora di Monza. E due suoi amici sono stati denunciati. Cioè, pure volevo rubare. Qui ci sto. 35 anni io lavoravo comunque.
0: Esatto, comunque. Adesso no, però.
1: Perugia,
0: chiudiamo.
1: Perugia. Lui la crede una truffatrice, no? Siamo, credo, in un centro commerciale.
0: Ok.
1: E la riprende con il cellulare perché gli sembrava un po' strana.
0: Aveva dei atteggiamenti, cioè, sai quando guardi e dici:
1: questo l'ho messo, questa sta a vedere che. Lei se ne accorge che lui
0: la sta filmando.
1: E lo crede un molestatore e chiama la polizia. La ragazza,
0: la gente non sta bene,
1: è corsa via, ha chiesto aiuto al padre, che poi ha chiamato i carabinieri, e lui invece pensava fosse una truffatrice. Sta lì insieme adesso, sti due.
2: Ma siete impazziti?
0: Potrebbe essere
1: solo la gente strana.
0: Gente strana.
1: Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama.
3: Good morning, Forever Young.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le 9. Lidl, vale davvero!

0: Forever Young, wow, con i Marchini. Yeah. Bella musica, la nostra compagnia che si ferma qui però.
1: Per il momento.
0: Per il momento. Ma noi torniamo anche nella prossima ora. E questa è una minaccia.
1: Esatto, a tra poco.

0: Flashdance, What a Feeling, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cesilin.
2: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese della difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, a duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Mclon Lennox? Conosci Mclon Lennox? Mclon Lennox. Ce l'hai Mclon Lennox?
9: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mclon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mclon Lennox, dalla parte di noi donne. Mclon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.

0: cosa non dimentichi?
1: Tutti i crocchè impanati che sono ancora là.
2: Marco, c'è poca scelta.
0: Eh no, invece ce n'è anche troppa.
3: Good morning, Forever Young,
0: con Marco Corona.

0: Riccardo, ovvero quello del proverbio del giorno. Siete pronti?
1: Pronti, vai, proverbio.
0: Chi trova un tesoro, trova un amico.
2: No, veramente.
0: Ciao Marchini.
2: È vero. Chi trova un amico, trova un tesoro.
1: No, no, chi trova un tesoro, trova un amico, due, tre, quattro. Quante vuoi?
2: Allegria.
1: Ciao Franci.
0: Ciao Marchini.
2: Ciao.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchini.

0: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: puoi criticare.
1: Veloci, veloci, di Perineo. Perineo è un rapper influencer. Titolo: giorni brutti, manuali per scrivere canzoni di merda e cantarle con l'autotune.
2: Ok, questo poi, è il titolo. Già di, guarda,
1: è un piccolo libro però.
2: Manualetto, vai.
1: Di Squacquerone Ottavio, la farfalla senza gli addominali, una storia di inclusione, empatia, steroidi, rivalsa, abbonamenti non usati in palestra e attrezzi ginnici comprati in TV negli anni 90.
2: Tutto a caso, tra l'altro.
1: Una storia.
2: Tutta una storia buttata.
1: Una storia. Poi, velocemente, di Saracca Giulio. Misteri, leggende, storie, miti e tormenti dei Templari. No, non è un libro definitivo.
2: No.
1: È il librone definitivo. Sono stati raccolti tutti i libri, film, documentari, che è stato fatto l'opera definitiva.
2: Quante pagine?
1: 2350
2: sono?
1: Pagine, 4,5 kg di peso, scritto piccolo.
2: Si guarda, può, mi viene voglia proprio di leggerlo.
1: Si può anche raddrizzare. Ma chiudiamo. Ma chiudiamo con Fulvio Mammone. Quella volta che
2: aspetta, è diventato il mio mito. Io ho visto quarto le copertine.
1: Belle,
2: Ho visto le copertine sul tuo profilo Facebook. Ricordiamo, Marco Mainardi,
1: esatto.
2: No? Cercatelo, ci sono le copertine dei libri di Fulvio Mammone.
1: Ma Marchini anche,
2: non lo guardo mai.
1: Ma bravo, ok. Allora, Fulvio Mammone, quella volta che è quarto libro, perché lui fa un sacco di cose. Allora,
2: sì.
1: Quella volta che sono riuscito a mangiare il tofu, sono rimasto, quella volta che sono rimasto chiuso in ascensore con mia suocera, quella volta che ho fabbricato un aliante con le buste del supermercato, quella volta che ho usato l'aliante costruito con le buste del supermercato.
2: Però la può raccontare ancora.
1: Quella volta che sono stato ricoverato per fratture multiple. Perché sono precipitato con l'aliante che avevo costruito con le buste del supermercato.
2: Sì. E
1: allora
2: che sono rimasto?
1: Ho avuto
2: quella volta che
1: ho avuto la diarrea mentre ero ricoverato in ospedale per fratture multiple. Perché sono precipitato
2: una dietro l'altra
1: con l'aliante che avevo con le buste. Wow,
3: passa la paura.
4: Good morning.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi.

0: persa.
1: Perso una grande puntata.
2: Oggi sì, tanta roba.
1: Sei sicuro?
2: No,
1: perché infatti ho visto che più delle volte non avevi la cuffia in testa.
2: Perché oggi mi dava fastidio i capelli.
1: O ti dava fastidio la mia voce?
2: No, assolutamente. Ah, sono pelato. Bravo, amici.
1: È per quello che non ci credevo.
2: Amici.
1: Come è andata?
3: È andata così.
1: Siamo più obiettivi.
3: È andata così.
1: Però noi ci riproponiamo, giusto?
2: Esatto, torneremo qua.
1: Sempre con Marco Corona.
2: E Marchino, rimanete qua.
4: Ti aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1984, Alphaville, Big

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la Procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
6: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Fade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Sono le canzoni più belle di sempre, quelle su cui abbiamo ballato, strillato, vissuto un'estate fantastica. Sono i motivi del mese di giugno del 1998 e questa è la Rhythm Parade, la classifica ufficiale di Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dal mitico Gigi D'Agostino. La canzone è quella che si chiama Elixir.

estivi di Gigi Doug occupa la posizione numero 3 della nostra Wave Arena. Era quello intitolato Elisir. Noi siamo pronti a salire di un gradino in avanti per ascoltare il DJ tedesco di origini turche. Lui è Malzi e il motivo è quello che si intitola Honey.

grande musica house all'interno del nostro appuntamento con la Retro Raid. Questo è il mese di giugno del 1998 e alla seconda posizione della nostra classifica abbiamo ascoltato Mousy con la sua Honey. Ma attenzione, perché a questo punto sono pronto a presentarvi la canzone più forte della nostra classifica. Si piazza alla vetta della nostra Retro Raid Amnesia e il motivo, famosissimo e ballatissimo peraltro, è quello che si intitola Restless.

0: Delle 9.30 e quello delle 16.30. Un saluto a tutti quanti voi dalle Leprocida. Vi aspetto qui alla prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di...
8: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Like a Virgin, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: mentre vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Amarescia, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Può assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Giovedì 4 giugno 2026, 155esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Quirino.
6: Senta, signor
7: Quinto.
6: Ah, Quinto, perché è il quinto fratello?
7: No, io sono Quinto, ma sono nato per secondo. Poi il terzo hanno chiamato secondo. Poi c'è il sesto che è nato per primo.
6: Suo padre faceva ragioniere?
7: No, mio padre guidava un tassista, si chiamava Quinto.

0: Pensiero positivo.
1: Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare.
2: Non gioca, non volo, un panno cazzo, portatevelo.
0: Le frasi del cinema.
3: Ulf e Schumacher, auto 54.
4: Ma cosa è successo? Quello è matto. Io ce l'ho stop, lui c'ha la precedenza e pretende di passare prima di me. Ah, io gli levo la patente.

0: proverbio.
1: Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono.
2: Qua pare che ogni cosa uno non si può muovere, che questo, quello è pure per te. Oh!
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Un uomo entra da un psichiatra e gli fa così: dottore, mi deve aiutare, è un periodo che perdo facilmente la pazienza con la gente. Dottore fa: prego, si accomodi, mi parli anche del suo problema. T'ho già detto, testa de casse.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni Twirly.

0: cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1983, Jimmy Cliff, Reggae Night.
2: Reggae Night, and we'll be jamming till the morning light. Oh.
1: Dal 1982, Gazebo, Masterpiece.
2: Masterpiece, you should have seen it.
1: Dal 1985, Simply Red.

nella prossima ora. E alle 11.30 Kimmy Four con Marco Greco.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Sandy Martin, People From Ibiza e The Alan Parsons Project, Don't Ask For Me.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica, dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

74, dal 74, il pezzo, beh, insomma, storico di David Bowie. I prossimi sono in nella nostra playlist, sono i Bee Gees. I Bee Gees, che sono un gruppo americano, no, non è vero, britannico in realtà, fondato sostanzialmente da, da fratelli, no? Da Barry, Robin e Maurice Gibb. E una band composta da questi uomini che hanno inventato il falsetto nella musica pop, se vuoi, e sono stati loro. Li ascoltiamo con You Win Again.

0: fare li li li la la la, e beh, ovviamente può fare quello che vuole la musica. Per noi è così. Max Gazzè dal 1999 chiude la nostra sequenza di canzoni. Prima c'erano i Bee Gees con You Win Again dal 87, prima ancora dal 74, 1974 è il pezzo di David Bowie, Rebel Rebel. E abbiamo iniziato tutto questo con i Jefferson Airplane, che nel 67 tirano fuori questo meraviglioso pezzo, Somebody to Love, che abbiamo ascoltato proprio all'inizio del nostro Give It Four. Io vi saluto, grazie a tutti da Marco Greco, ci risentiamo alla prossima.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da istituirli.

Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1985, James Brown, Living in America. Dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer. Dal 1986 a

0: Giovanotti ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniels Jack.
1: Sono le 12 e due

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Sade, Hang On To Your Love e Anna Oxa, Donna Con Te.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Pasilda. Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Pasilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Pacheco, you're ready.
1: Hey.
0: Daniel Spear, Global Head Mix.
2: Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
3: Master Check
2: 90,
4: l'enciclopedia della dance.
5: Pronti per un altro Master Check 90? La corta che vi aspetta su Ritmo 80 Forever Young comincia subito.
6: Vabbè, partiamo col primo pezzo senza indugio,
5: con una di quelle tracce che era club, che poi è diventata commercial, perché poi quando un pezzo funziona evidentemente diventa mainstream. Dal 98 The Dawn, e questa è The Haunt Song.
7: Welcome

Dal 98 a questo punto un po' di raffinatezza francese, anzi italo-francese se vogliamo essere proprio precisi, arrivano in Mojo, uno di quegli esempi di pezzo associato ad un video per il quale poi si è spesa insomma qualche liretta, qualche franco anzi, in quel periodo, perché l'hanno fatto piuttosto bene. Poi una sorta di video reportage, che era reportage, scusate moi. Mojo con Lady dal 2001 in Master Check 90.

0: tecnica super mixata, super leddata di qualcosa. L'appuntamento è per la prossima, purché restiate su Ritmo 80 Forever Young. Ciao a tutti.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1981, Quincy Jones, I Know Korea. Dal 1985, narrata Michael Walden,

dal 1984, Sandy Martin, People from Ibiza. Gusta ogni nota e lascia che sia il ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.

0: Nel Ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Gary Lowe, La Colleghiale, e Tina Charles, I Love to Love.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in DAB a Roma e Latina.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica.

0: Sono le 13:59.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Pronti anche oggi nello studio grande di Ritmo 80, ci siamo io, c'è Ferrorini e basta, iniziamo. Questo ci sono io, ma io chi sono? Sono Sabino Pastore, buon pomeriggio, c'è un attimo di crisi di identità, ma poco male. Siamo pronti per la prossima ora per ballare.

Se non fosse per i suoni sotto, potrebbe essere tranquillamente un disco pop disco anni 80, sai, di quell'Italian disco che andava di moda a metà anni 80, perché la voce è quella, capito? Anche il testo, la melodia, però sotto chiaramente un disco di metà anni 90 e si sente. Charlie Door, Time Goes By, ora David Morales in The Ghetto.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

Fabrizio su Ritmo 80. I ballatissimi. Tutto il meglio della dance dal 90 ad oggi. Hey, you.

Dai che vi faccio una lezioncina veloce. Questa è una cover, il disco di FBI Project, che voi conoscete come Rich in Paradise, e in effetti una cover della versione di Going Back to My Roots, registrata tanti anni fa da un tale che si chiamava, o si chiama, mi informo subito, Richie Evans. Rich in Paradise, FBI Project, nel pomeriggio di Ritmo 80, ora Destination Calabria.

Intanto vi devo una notizia perché mi sono informato e chiedo scusa perché mi era passato dalla mente, però Richie Evans purtroppo ci ha lasciati tanti anni fa, nel 2013, insomma un po' di tempo è passato. Questo era David Guetta, Without You.

80, obbligati a passare il pomeriggio con Ferrarini, e soprattutto quando parte Martin Solveig, vederlo saltare sulla sedia o addirittura in piedi. In piedi è uno spettacolo indegno davvero, però comunque ormai ci abbiamo fatto un po' l'abitudine. Intoxicated, Martin Solveig, ora Molella, Confusion.

roba che se lo vedi una volta ti sale la glicemia, è dolcissimo, troppo romantico, e ne hanno fatto un disco veramente molto molto bello. Dirty Beat, dicono sotto, Black Eyed Peas, Time, ora Calvin Harris, Summer.

0: Voi immaginate, no? Siete in tangenziale e ci sono 30 macchine che stanno ascoltando i ballatissimi qui, cioè ascoltando San Salvador di Moonlight. Immaginate che bello se facessero il trenino in tangenziale, no? Tutti con l'impianto al massimo in macchina, finestrini aperti e tutti quanti dietro che fanno il trenino su San Salvador. Le automobili, bello. Immaginatelo, non ci sei, Ferrarini è svenuto dalla gioia. Vabbè, lasciamo stare, dai. 2004 Moonlight, adesso noi dobbiamo chiudere e ci risentiamo domani alle 14 con Savino Pastore, Davide Ferrarini e i ballatissimi ovviamente. Per il momento restate con Ritmo 80, ciao, alla prossima, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: tuoni di ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
5: Disco Fever.
4: Disco Fever. La febbre della disco music anni 70.
5: Dance with 70 on Ritmo 80. Disco Fever.
4: Tutti i giorni alle 18.30. E tu? Scendi in pista con noi?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it, informativo su prima.it.

0: dal 1986. Prince, Kiss.
1: Kiss.
0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione.
1: E passiamo alle news regionali. Siamo in Puglia. La Puglia avrà presto una propria flotta antincendio composta da 2 elicotteri affidati alla società Elios Solar, ma il servizio arriva quasi con un anno di ritardo rispetto alle esigenze della stagione estiva 2025. I mezzi consentiranno interventi più rapidi sui roghi, riducendo la dipendenza dalla flotta nazionale dei Canadair. Il nuovo piano regionale prevede anche maggiore collaborazione con i comuni per la prevenzione e campagne di sensibilizzazione. Le zone più a rischio restano le isole Tremiti, il Tarantino Ionico e il Salento. Sindacati e operatori segnalano però che persistono carenze di mezzi e personale nell'intero sistema antincendio regionale. E restiamo in Puglia. La Procura di Bari ha disposto nuovi sequestri nell'ambito dell'inchiesta su presunti compensi illeciti erogati all'interno di Puglia Promozione. Al centro delle indagini c'è l'ex direttore generale Matteo Minchillo, deceduto nel 2023, che secondo gli investigatori avrebbe ricevuto 1,3 milioni di euro, non dovuti, attraverso stipendi maggiorati, pagamenti fuori busta e bonifici privi di adeguata documentazione. La Guardia di Finanza ritiene che i versamenti siano stati autorizzati aggirando le normali procedure amministrative tra il 2017 e il 2023. Il GIP ha disposto sequestri per oltre 1,4 milioni di euro nei confronti di 3 ex funzionari accusati di peculato. L'ex responsabile dell'ufficio paghe Vito Mastrosa, Nicola Lattarulo e l'ex direttore generale Luca Scandale. Nell'inchiesta, che coinvolge complessivamente 13 persone, figurano anche alcuni familiari di Minchillo, sospettati di aver contribuito a occultare la provenienza delle somme. Lattarulo e Scandale hanno respinto ogni accusa. Da Dino Scotti, Liliano Studio.
0: Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
2: Masterjack 90.
5: Masterjack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. Masterjack 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterjack.

Gira la ruota dei Forever Young e scegli 90s. Un CD degli anni 90.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Weekend, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Da Lele Procci da un saluto come sempre a tutti quanti voi amici di Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. La nostra classifica quest'oggi si occuperà del mese di giugno del 1976. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata da una vera signora della disco music. Lei è Donna Summer e il motivo si chiama Could It Be Magic.

Siamo tornati indietro di una quarantina d'anni, ma il sound rimane sempre incredibilmente affascinante. Era quello di Donna Summer con Could It Be Magic, al numero 3 della nostra speciale classifica, quella relativa al mese di giugno del 1976. Dalla Svezia arriva il gruppo che invece si piazza alla posizione numero 2. Loro sono gli ABBA e il motivo è quello che si chiama SOS.

si è ventilata proprio in questo periodo una reunion miliardaria del gruppo degli ABBA. Ma chissà se tutto questo succederà sul serio. Per il momento li abbiamo riascoltati al numero 2 della nostra Hit Parade con la loro SOS. E attenzione a questo punto, amici di Ritmo 80, siamo pronti ad ascoltare la canzone numero 1 della nostra classifica. Hit Parade che viene capitanata da Afrique Simon al numero 1 con la sua Ramayah.

0: Trixie Simon con Ramaya al numero uno della Rita Red del mese di giugno del 1976. Rita Red che si conclude così, ma che ritorna nella sua doppia versione, quella delle 9.30 e quella delle 16.30, ovviamente qui in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Io sono qui e vi aspetto alla prossima classifica. Ciao!
1: Rit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Duran Duran, New

dal 1985. Falco, Rock Me Amadeus. Dal 1983, Irene Cara, Flashdance.

0: prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini.
1: Sono le 17 e un minuto.

0: Hai ascoltato Baby's Gang, America e Martika, Toy Soldiers.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Io sono Pasilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...

0: Certo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Bentrovati su Ritmo 80, sono Tommy Venturini e ogni giorno tocca a me sbloccarvi un bel po' di ricordi. Tra poco parleremo di una delle prime bambole parlanti degli anni 80, Baby Mia, ve la ricordate? La seconda parte invece è dedicata a un telefilm, sempre dello stesso periodo, quindi ancora anni 80, con protagonisti Philip Drummond, la figlia Kimberly e Arnold e Willis Jackson. Tra poco vi sblocco il primo ricordo, ma intanto iniziamo con gli ABC.

0: Sì, con The Look of Love su Ritmo 80, ma adesso è tempo di sbloccare il primo ricordo di oggi. Parliamo di una delle prime e più famose bambole parlanti. E mi rivolgo a voi, mamme di oggi, che un tempo eravate bambine. Lo so che la vostra cameretta era piena di bambole, ma una in particolar modo è stata un po' un simbolo per gli anni 80. Dai, lo so che avete capito, sto parlando di Baby Mia. Non so se ci avete mai fatto caso, ma il nome della bambola, Baby Mia, era scritto proprio come si pronunciava. E non era un errore di battitura, ma ai tempi l'inglese non era così tanto di moda. Baby Mia aveva tante funzioni. Se le davi il biberon, dopo un po' faceva il ruttino. Se le facevi il solletico, cominciava a ridere. E se la mettevi sdraiata, entrava in modalità sonno. Ma bastava rialzarla e si svegliava di nuovo.
1: Mamma, abbracciami. Oh, baby. Ti voglio bene. Giochiamo?
2: Sì, cucù.
1: Mi piace stare in braccio. Baby Mia.
2: Mi fa sentire davvero mamma.
1: Ho sonno.
2: Buonanotte.
3: Baby Mia è la bambola elettronica che ti fa sentire davvero mamma.
4: Ti sblocco un ricordo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto. Now the world don't
1: move to the beat of just one drum. L'avrete sicuramente già riconosciuta, la sigla di una delle serie televisive più famose degli anni Ottanta, Il mio amico Arnold. È la storia di due fratelli afroamericani, Arnold e Willis Jackson, che vengono adottati da un ricco uomo d'affari, Philip Drummond, e in questo modo la loro vita cambia completamente. Passano dalla miseria di Harlem alla ricchezza di Manhattan.
2: Ah ah, siete arrivati, signori, benvenuti.
3: Sta parlando con noi?
2: Certamente.
4: Ma guarda che roba, nei quartieri alti da due minuti e già siamo diventati signori.
1: Le prime due stagioni della serie furono trasmesse in Italia con il titolo Harlem contro Manhattan. Il titolo Il mio amico Arnold, ridotto poi in Arnold, fu dato solo successivamente. Lo scopo era quello di dare un peso maggiore al personaggio interpretato da Coleman, che sicuramente era il più noto della serie. Un adorabile bimbetto di colore dalle guance paffutelle.
2: Siamo al 30° piano.
4: Caspita, è fantastico! Ti immagini? Viviamo così in alto che non si sente la puzza dell'immondizia.
3: Mai sentito puzza di immondizia ad Harlem?
4: Ah, fatti visitare il naso, Willis.
1: È una serie in cui convivevano i ricchi bianchi con i neri del ghetto, senza discriminazioni di sorta. Una famiglia allargata, composta da Philip Drummond, la figlia adolescente Kimberly e i due fratelli, Arnold e Willis.
5: Che cavolo stai dicendo, Willis?
1: Ma che fine hanno fatto i protagonisti del telefilm?
4: D'accordo, e se tu mangi la cipolla, non ruotare verso l'alto.
1: Il simpatico Arnold non è mai riuscito a superare il 1,30 m, nemmeno in età adulta, a causa di una rara disfunzione renale. Dopo la fine della serie ha trascinato i suoi genitori in tribunale, accusandoli di essersi appropriati dei suoi guadagni. È stato poi arrestato per ben due volte, prima per aver investito una persona sotto effetto delle droghe e poi per violenze domestiche. Nel 2010 è morto dopo essere caduto in casa. Kimberly rimase incinta all'età di 16 anni e dovette abbandonare lo show. Tentò poi un rilancio, facendosi fotografare nuda per Playboy e in seguito girando dei film porno. Venne poi arrestata due volte, la prima per una rapina a mano armata e poi per contraffazione di una ricetta di un medicinale. Kimberly è morta nel 1999 a soli 34 anni, suicida per un overdose.
2: È mia figlia Kimberly, e questo è Arnold e questo è Willis.
6: Salve Willis, salve.
4: Salve zanne di metallo.
6: Oh papà, è veramente fantastico. Ci siamo appena conosciuti e già ci stiamo insultando come dei veri fratellini. A proposito ragazzi, alla larga dalla mia camera o vi faccio neri, capito?

Ma quanti ricordi legati a questo telefilm degli anni 80? Lo so che avete alzato il volume al massimo per riascoltare la sigla. È tutto anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta, ma vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80, per un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo. Bye bye!

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu, condizioni su skoda-auto.it.

0: Ritmo 80 arriva una nuova ora con una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1984, Human League, The Lebanon. Dal 1982, Boland & Boland, You Are in the Army. Dal 1982, Marvin Gaye, Sexual Healing.

0: Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco Fever.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 18. In punto.

0: by Shadow. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers e Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
2: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
3: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
1: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
9: Da mezzanotte alle 4, in weekend dalle 2 alle 4, si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo

La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paghi Mene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro. E con le mega offerte, Mandor vale davvero.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80.
1: Dal 1987, Chaka Khan, I'm Every Woman. Dal 1984, Optimal, The Goodbye. Dal 1985, Howard Jones, Like to Get to Know You.

0: Hai ascoltato Duran Duran, Rio e Claudia Mori, Il Principe.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Hit, apri ritmo 80.
6: Subito, Michael.
7: Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
8: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
7: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
9: Ci puoi giurare.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.

0: Ready. Volume. Cecco Corvace e Daniel Jack presentano
1: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Inizia un'altra puntata di Master Check 90, la corta che vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, due volte al giorno, 12.30 e 19.30, e poi c'è la lunga weekend che vi raccomandiamo di ascoltare mentre mangiate qualcosa con la vostra lei, lui, lei, loi. E dall'altra parte, a proposito di ascolto, interessato a quello che dico, le mie minchiate plausibili, c'è il nostro Dales Jack, interessato, un po' addormentato. Cominciamo con gli In City, tanta roba per cominciare. In City con Paradise, quelle canzoni un po' a metà fra un mondo e l'altro, con commistioni jazzy, groovy, bello, bravo. In City dall'89, Master Check 90. Vuoi tirarmi dietro qualcosa, visto che ti guardavi intorno?

0: il periodo in cui nella musica house cominciamo nei primi vagiti di un certo tipo.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Nell'84-85 ero
0: bianco. Grazie. E cosa succedeva? Cosa succedeva nel mondo italiano? Cosa? Che grandissimi produttori ti davano fuori delle cose con voci innegabilmente stupende. Black Box, Ride on Time dall'89.

0: Abbiamo chiuso con l'Italian Producing nel mondo house, bellissima anche questa che ha fatto ballare tutti i dance floor di tutta Europa, di tutto il mondo probabilmente, anzi senza alcuna eventualità, ha fatto ballare tutti i dance floor mondiali che contano. FBI Project con Everybody All Over The World dal 90. E abbiamo chiuso questa bella puntata con loro, con gli FBI, una puntata molto bella dove i due terzi sono stati caratterizzati da una sorta di ode al mondo producing house dei primi del 90, insomma di quello che è successo fra il finire degli 80 e i primissimi degli anni 90. Abbiamo cominciato con gli Inner City con Paradise dall'89, Black Box subito dopo con Ride on Time dell'89, stesso anno, e poi FBI Project con Everybody All Over the World dal 90. Grazie a tutti da Cecco e da Dennis Jack, e l'appuntamento è per la prossima estate sulla radio perfetta. Ciao, ciao. Esagerato? Sì, va bene.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: Torna a girare domani alle 9:15.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Da Alfa Sigma.

0: Sono le 19:59.
1: Ritmo 80 Meteo.
2: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una volta uscita di scena la perturbazione che ha eroso il bordo settentrionale dell'anticiclone portando maltempo al nord-est e su parte del centro-sud e mercoledì, il nuovo fronte entra in azione in questa giornata. I suoi effetti saranno però destinati principalmente alle regioni del nord Italia, con piogge dall'arco alpino in estensione. Quindi avremo un'intensificazione in serata con fenomeni che andranno a distribuirsi dalle Alpi centro-occidentali su Alto Piemonte, Alpi Lombarde e Alto Adige. Sempre in serata piogge temporali in estensione anche al resto del Piemonte, Lombardia nord-occidentale, qualche pioggia anche sulla Liguria centrale. I fenomeni più intensi potrebbero toccare l'Alto Torinese e il Verbano. Al centro in prevalenza soleggiato o velato. Nella giornata di venerdì invece i fenomeni andranno gradualmente ad attenuarsi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
0: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Radio Ritmo 80 manda i rimandati.
0: Il meno peggio.

70 e prima ancora invece Sonny & Cher, quella di quelli di The Beat Goes On. Ma adesso un'altra di quelle canzoni che è una vera e propria bandiera per non solo per gli americani d'America, americani degli USA, ma in realtà un po' tutti, perché sì, evidentemente la copertina era eccezionale, e non solo quella, il contenuto della canzone è veramente una cosa che è rimasta nella storia. Dal 1984 vi faccio ascoltare Bruce Springsteen, proprio lui, quello di Born in

0: che abbiamo già mandato.
1: Rimandiamo.
2: Ma che comincia il casino.
1: Marchini.
3: È il momento, come sentite dalla sigla, se ci conoscete, se ci ascoltate.
4: Lite furibonda.
3: Stavo facendo con la presentazione.
4: Finisco di leggere.
3: L'introduzione. Cioè, c'è sempre.
4: Vai avanti.
3: Ma l'ho finito.
4: Non sono pronto.
3: Non sei pronto. Allora, stavo dicendo, lui sceglie le notizie, quelle che magari vi siete persi, quelle che magari non avrebbero detto le altre radio, quelle taciute, ecco che lui le riporta in vita all'interno di casa Marchini. L'hai ritrovata?
4: Sì. Siamo a Vicenza.
3: Dov'è Vicenza? In che regione?
4: Questa è una notizia di qualche giorno fa, non è che sia freschissima. Però vabbè, cioè, questa c'avevo. Allora, Vicenza, una signora di 85 anni in questa, che abitava in questa palazzina, sì, era solita ascoltare ad alto volume.
3: Cosa?
4: La radio e la televisione.
3: Beh, ci sta. Noi per esempio ci farebbe molto piacere che ci ascoltasse,
4: esatto,
3: a volume alto.
4: Sicuro. Lei ascoltava Radio Maria. Radio Maria voce. E i vicini andavano, sì, a bussare dicendo: signora, può abbassare per favore?
3: Casa! Appunto, non sentiva, quello è il problema. Cioè, teneva volume alto perché non sentiva proprio.
4: Signora?
3: Signora, chi è?
4: Signore,
3: signora,
4: cosa volete? Può abbassare gentilmente la radio? Cosa? Comunque, diglielo oggi, diglielo, ma lei ogni tanto abbassava, capito?
3: Sì.
4: Però, essendo signora,
3: sì,
4: essendo anche proprio dentro, lei cosa ha fatto?
3: Dai,
4: lo faceva apposta.
3: Ah,
4: lo faceva apposta.
3: Cioè, sei capito che.
4: Lo faceva apposta.
3: Cioè, più glielo dicevi.
4: Più le alzava, capito? Cioè, più le sprangava il volume.
3: Esatto.
4: Finché è successo una lite furibonda, sono volati gli schiaffi, capito? Intervenuta.
3: Davvero?
4: Sì, è intervenuta anche i vicini, hanno sedato una rissa, perché questo uomo di 47 anni,
3: sì,
4: cioè, proprio non ne poteva più.
3: Non ne poteva più.
4: Non ne poteva più di Radio Maria.
3: Sapeva tutto il palinsesto a memoria.
4: il signore.
3: Padre Livio.
4: Separato dall'appartamento, capito, da un esile muro.
3: Sì?
4: Ha scelto di affrontare direttamente la signora e il figlio della signora.
3: Addirittura.
4: E sono menati, sono di santa ragione.
3: E quindi?
4: Come chiudiamo questa?
3: Come chiudiamo? È come chiudere questa notizia?
4: Perché il problema dello speaker molte volte è chiudere.
3: La chiusa si chiama. Adesso spieghiamo questi dettagli,
4: esatto,
3: tecnici, perché rimane simpatico il tutto se poi alla fine sorridi.
4: Sorridi.
3: Con una battuta.
4: Ecco.
3: Qui non ce l'abbiamo.
4: Non ce l'abbiamo. Cioè, ve lo diciamo tranquillamente.
3: No, ce l'avremmo, però non vorremmo essere,
4: sì,
3: scomunicati.
4: Esatto.
3: Cioè, ancora andiamo a messa a Natale, a Pasqua,
4: ai funerali, però capito, cioè, cosa vuol dire? Quindi praticamente adesso noi ci stiamo guardando negli occhi.
3: Come noi ce l'avremmo, però
4: sarebbe l'ultima cosa che diciamo,
3: esatto,
4: ma proprio anche come voce, no? Cioè,
3: non andremo
4: un fulmine ti manda via la voce,
3: un angelo che prendo hop al volo,
4: esatto,
3: capito?
4: Quindi
3: che
4: noi la finiamo qui,
3: la finiamo qui
4: questa volta. La chiusa
3: voi,
4: non
3: fate una cosa, voi ridete. È come se l'avessimo detta,
4: esatto.
0: I rimandati.
1: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: da poco.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

su Ritmo 80, la radio dei Forever Young, siamo pronti per sbloccarvi un altro ricordo. Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse. Sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi, navigando in rete. Vi ho appena sbloccato un ricordo.

0: viene rimandato.
1: Rimandiamo
2: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
3: Giovedì 4 giugno 2026, 155esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Quirino.
4: Senta, signor Quinto. Ah, Quinto perché è il quinto fratello?
5: No, io sono Quinto ma sono nato per secondo. Poi al terzo hanno chiamato secondo. Poi c'è il sesto che è nato per primo.
4: Suo padre faceva ragioniere?
5: No, mi pare guidava un tassista, chiamava Quinto.

0: pensiero positivo.
1: Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare.
2: Non gioca, non volo, un panno cazzo, portatevelo.
0: Le frasi del cinema.
3: Ulf e Schumacher, auto 54.
4: Cosa è successo?
5: Quello è matto. Io ce lo sto, tu c'hai la precedenza e pretendi di passare prima di me.
6: Ah, io rilevo la patente.

0: proverbio. Gli uomini si dividono in tre classi: gli inamovibili, quelli che sono mossi e quelli che muovono.
1: Qua pare che ogni cosa non si può muovere, che questo, quello è pure per te.
2: I rimandati.
3: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: rimandati. Tornano lunedì. Devi mandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
3: Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tu o da opzioni su skoda-auto.it.

Chantilly.

0: Il mixato più lungo di tanto.
1: Picture this. Recording studio somewhere far, far away.

0: Checco Corbace e Dennis Jack. Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case e aprirà la borsa di dischi di Jerry.
1: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
2: Ok, ecco la radio in diretta.
1: Ritmo 80. Basta la parola.
2: Ciao da Ritmo 80.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

Jerry condivide il suo flight case su Ritmo 80.